qui si vive così, day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo.

Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito, ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata, tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi, stile mafia capitale, quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo, poi alzi l'occhio, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na, non se ne va più a na.

anche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.